0: That's it.
1: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

ramener son cul, je crois que je l'ai oublié.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Don
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

son cul à Honolulu. Je sais plus ce que j'en ai foutu.

attention sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Radio Jinx, mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure. Questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
4: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero assunto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
3: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito. Questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
4: E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
3: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
4: Di volta in volta può cambiare.
3: Vediamo, facciamo una domanda. Scusate, che vi passo dietro. Allora, il nome dell'associazione, intanto la signora, scusi, si presenti.
5: Allora, Mirta Berbetti, e i fondi in questo caso andranno all'AISM di Genova, l'associazione italiana sclerosi multipla. E come abbiamo detto, ci saranno tre partite con le squadre locali e Hot Star Team, perché io li conosco ormai da un anno e oltre, e siamo diventati amici, e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzare amici e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzarla pro AISM. In più ho trovato un grande appoggio dal comune di Casarza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto. Esatto.
3: Invece lei è un attore, però
6: sì,
3: non
6: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso. Sì,
3: lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei
6: no, io sono un attore, ma ahimè, una volta ora sono cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che vada a casa più leggera col portafoglio, ma anche col cuore, perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione. E quindi il titolo, diceva prima Claudio, cioè, Mutande per un sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
3: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
4: Sì, è stata un'idea mia. Io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone. Noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
3: quindi si sfata un po' il tabù, si
4: sfata la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi al di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo nella vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanto.
3: Grazie. Passiamo al sindaco di Casarza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
7: Ma guardi, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casarza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, è arrivata ai playoff. e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la CI Casalza Ligure e da Mirta, mi hanno proposto questa iniziativa e io con semplicità ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca, e ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in una, come dire, appoggio, in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casalza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no? Nel senso che è più facile non far nulla.
3: Però come diceva prima l'attore con cui abbiamo parlato, cioè sono persone normali alla fine, ci sono tante idee.
7: Ma questo è un mondo che esiste, magari poi succede che chi non viene qui magari dietro le siepi a sbirciare, no? Purtroppo assistiamo poi anche a questi comportamenti così un po' particolari, per cui è un mondo che esiste, bisogna prenderne atto, bisogna che nel contesto generale questo mondo sappia integrarsi e comportarsi con degno, con civiltà. Io di questo, ripeto, ne sono certo. E detto questo, non va considerato come un tabù, la società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no?

0: che possiamo solo far finta che non esista. Quindi al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
1: è la causa.
0: Sì, è l'iniziativa di solidarietà per l'ASM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa. Abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casalzio, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo insomma abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casalzio Ligure è un paese solidale, fatto di persone sensibili, che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
1: Grazie mille. Grazie a lei.
2: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso. Come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
3: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando c'era la proposta ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa, e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
1: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
3: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? come se fossimo degli attori normali che girano un film, che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
1: E che poi siete persone come le altre.
3: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio comunque è una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco che sono uscita con
1: quindi
3: degli articoli
1: in scontro in questi
3: sì, sul calcio. In ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, perché è molto legato anche al mondo maschile, quindi comunque se si sa che vengono delle donne che magari fanno anche la nostra professione, che è un po' più piccantina, attira, no?
1: Quindi c'è un po' sempre pienone nelle partite.
3: Sì, poi qua siamo anche venuti la prima volta quando appunto anche grazie a Mirta Barbetti, che ha aperto il primo sexy shop, appunto ha avuto il coraggio a sersi in Levante, e anche in quel caso è stato veramente un successo, perché comunque che se ne dica, anche se tutti vogliono non farsi vedere che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira.
1: Ok, invece tornando al discorso del tabù, allora, questa è una domanda un po' personale, com'è vivere, cioè, con la gente, tu negli anni, adesso non so, quanti anni è che lo fai?
3: Da 5 anni.
1: Ecco, è difficile rapportarsi a volte con la gente, è pesante personalmente sentire questo tabù, questo giudizio a volte, questo indice?
3: Ti dirò che io quando ho iniziato, non so se forse sono stata fortunata, ovvio che io sono di un'isola di Venezia, no? Sono veneziana, l'isola si era divisa all'epoca, chi era pro e chi contro, ma poi comunque, non so, sono stata accolta proprio dalla cerchia della cultura di Venezia, che quindi mi sono sentita una sorta di protetta quasi, nonostante facessi quel lavoro. Quindi una moderna cortigiana che magari pur facendo un lavoro libertino veniva comunque presa in considerazione. Ti dico, io l'ho presa sempre in maniera positiva, perché è una cosa che ho deciso io con serenità, felicità, e l'ho fatta e continuo a farla con piacere, quindi
1: Come ti è venuta il diciamo la
3: Io leggevo, vabbè, facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni da agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film. Diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, facevo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi.
1: Poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. È un quindi lavoro... magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno immagino.
3: Allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, è ovvio che ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
1: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca il migliore.
3: Va bene.
1: Ciao a tutti amici.
3: Ci proviamo.
1: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

esempio il Juve Piacenza. Oriello ha convalidato il secondo gol irregolare che ha fatto Del Piero, che si è fatto passare la palla sul braccio, ma era talmente bello che era un peccato non convalidare.

0: Troppo lunga? Mi ricordo quella volta quando chiesi troppo lunga e non ci fu risposta, ma solo un lungo applauso. E quella volta capii che era andata bene.
1: Questo significa quindi che la più grande scoperta della nostra generazione è la calamita.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: mio padre, la mia famiglia e il mio paese. Io voglio fottermene. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda.
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa, mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Ma non posso capire niente, ne faccio meno lei, fa birre!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
1: Catamano
0: si pregherà per noi,
1: in Santa Catarina
0: da Siena, in Mafiopoli pregherà per noi,
1: le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre,
1: preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte, sicut in cielo e in terra. Amen.
2: Lei è professor Franco Tritta?
3: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
2: Brigata Rossa.
3: Va bene?
2: Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono.
3: Quindi dovrebbe dire questa cosa, la so, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
2: Di cosa dovrei fare?
3: Mi sente?
2: No, se può ripetere,
3: non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
2: sì,
3: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
2: sì,
3: in via Caetani.
2: Via?
3: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
2: Sì.
3: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
2: N5. Devo telefonare io?
3: No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppia.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma, del Liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico
2: Something about you naughty boys, a smile and a wink that I so enjoy, or could

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei, mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
1: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
0: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros. Senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: Dalle 15 sul Philippe Chatrier Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buoni. Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Asia e stiamo per ascoltare la conferenza che tiene il nostro professore di chimica, il prof Silvano Fuso, riguardo al suo libro La falsa scienza. Sentiremo il discorso di apertura della nostra preside Maria Aurelia Viotti. Un discorso poi verrà fatto dal professore emerito del Dipartimento di Fisica Nucleare dell'Università di Genova, che è già stato rettore magnifico, Enrico Beltrametti.
2: Dunque, benvenuto a tutti, sono molto contenta di questa occasione speciale, molto contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo, mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore ha è un luminare della scienza, è una, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare, teorica all'Università di Genova, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza.
3: Grazie. Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stessa struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali quella descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando è e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire che, beh, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti. Ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci che, migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbano essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme. Non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento, con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento, questi, ma insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, che si osserva sperimentalmente, è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi, su opportuni metalli provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusti un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo. E emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica. Quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro, o dovrebbero fare il pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia, dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose. È uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari come la fisica classica, richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui mi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta e, come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire. Qui è dedicato questo bel libro, professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo, cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici emersi nello sviluppo della scienza. A prima vista uno può pensare che dal titolo che sia un libro che ci insegni, che ci di fa imparare semplicemente gli errori, ma in un certo senso sì, ci descrive gli errori, ma ogni volta che ci descrive un errore ci aiuta a ricordare anche la storia della scienza che c'è sotto. Quindi l'ho trovato un libro estremamente istruttivo, estremamente costruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere diciamo in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in sei parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, la fusione fredda che non tantissimi anni fa.

sempre tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso e che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitoli Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui. Per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera. Che so, un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose, che qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto. Ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezo-nucleari sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o nel campo medico idee strane in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse che però hanno avuto un grande, di cui si è molto parlato, come la cosiddetta memoria dell'acqua e cose del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo, vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di raggi di circonferenza circa 27 km, che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro, che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5 mila persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente.
Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno.

0: industriale, insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali. I 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro che chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio, che l'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordini di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio, che so, la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie, e grazie a te per questo libro.
1: Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti, e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, nostro professore di chimica.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
3: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

ora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura. Questa è malattia mentale e non esiste cura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi al voto stamane. Dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto invece Russell, secondo nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

questa musica. Benvenuta, amore mio.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di colloquialismo narrativo capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo. E da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caritti, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi. Dirà: è cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione. E questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu

E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui ti sfiora il braccio tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia, e tu dici

0: Sono le 11.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
2: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grand Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
1: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
3: La cosa bella aver visto veramente ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
1: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
4: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
1: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile. È tutto dallo sport.
5: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
6: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
5: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
7: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
8: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
7: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
7: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il Cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
6: Il
8: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Cronaca nera, ladri imbranati, rapina due donne e perde il telefonino. Per riaverlo chiama i carabinieri, arrestato. Milano, tradito dal suo cellulare e dalla sua sbadataggine, Massimo Russo, 35 anni, lo ha perso dopo aver rapinato due anziane. L'apparecchio è finito in mano a una delle vittime, poi ai carabinieri che lo hanno subito arrestato. Da poco scarcerato, grazie alla legge sull'indulto, Russo ha minacciato due donne con un coltello nella provincia milanese. La prima, un'anziana, Buccianasco, le ha strappato la borsa portandole via 15 euro. La seconda ad Assago, pochi chilometri di distanza. Questa volta gli è andata ancora peggio. La signora, infatti, aveva con sé solamente 5 euro. Ad un certo punto si accorge di non avere più il suo cellulare e ha chiamato il proprio numero. Il telefonino era finito nelle mani della prima vittima, che prontamente lo aveva consegnato ai carabinieri. Con una trappola, al momento della chiamata, Russo si è incastrato. All'appuntamento per la riconsegna si è trovato di fronte alle forze dell'ordine. Ha anche cercato di sottrarsi alla cattura, scagliandosi contro i militari, ma gli è andata male. Non solo il ladro dovrà rispondere anche di ricettazione, si è infatti presentato con un ciclomotore rubato. Già, ricettazione, non furto. Certo, chi crederebbe dopo le performance che il nostro bravo Imbra riuscisse a rubare da solo un ciclomotore? Non si sa mai, l'ha solo ricettato. Dedichiamole una canzone e speriamo che almeno abbia desistito. Non vale proprio la pena, mai, ma ancora più visto i risultati. Indulgiamo un po' per il fatto che quello della canzone non è proprio un ladro, solo un ladruncolo. A little thief.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza dei Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Era l'11 gennaio 1996, quando il piccolo Giuseppe Di Matteo, 8 giorni prima di compiere 15 anni, venne strangolato e poi sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia. Siamo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Bologna e oggi ci immergeremo nella tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo, un giovane il cui destino fu segnato dalla brutalità della mafia italiana.
5: Giuseppe Di Matteo nasce a Palermo il 19 gennaio 1981 con l'unica colpa di essere figlio di Mario Santo Di Matteo, meglio conosciuto come Santino. Santino Di Matteo proveniva da una famiglia mafiosa molto importante in Sicilia, alleata del clan dei Corleonesi, fazione all'interno di Cosa Nostra. Santino si occupava principalmente di contrabbando e omicidi per conto di Salvatore Rina, capo assoluto dei Corleonesi.
6: Giuseppe, nonostante la famiglia particolare da cui proveniva, visse un'infanzia meravigliosa e molto agiata, nella quale frequentò scuole private ed ebbe la possibilità di seguire le sue passioni, tra le quali spiccavano quelle per i videogiochi e l'equitazione. Il suo sogno infatti era quello di vestire i colori della nazionale italiana di equitazione, e le premesse c'erano, poiché a soli 9 anni vinse un concorso internazionale ippico a Marsala, diventando la mascotte del proprio maneggio e, nonostante fosse più piccolo, era anche il più bravo. Giuseppe aveva un rapporto molto stretto e dolce con suo nonno, con il quale condivideva sia il nome che la passione per l'equitazione. Entrambi stravedevano l'uno per l'altro e passavano una buona parte del loro tempo insieme.
4: L'altra sua passione, quella per i videogiochi, la condivideva invece con Giovanni Brusca, un altro nome importante per la mafia siciliana, esponente di spicco dei Corleonesi, che commise più di 100 omicidi. Fu la persona che premette il tasto sul telecomando per far esplodere il tritolo che uccise Giovanni Falcone e, come se non bastasse, partecipò alla strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino. Era dunque un carattere centrale per la guerra Stato-Mafia. I suoi amici gli diedero il soprannome di Scanna Cristiani, poiché anche loro si stupivano della ferocia con cui commetteva i suoi omicidi.
5: Giovanni Brusca si nascondeva a casa dei Di Matteo durante il suo periodo di latitanza e passava molto tempo insieme al piccolo Giuseppe, che lo vedeva come un compagno di giochi e lo adorava. Il piccolo Di Matteo ovviamente non ne sapeva nulla e pensava ingenuamente che fosse un amico di papà che passava del tempo insieme a loro, ma d'altronde un bambino non poteva immaginare le orribili cose che la sua famiglia nascondeva.
6: Il 4 ottobre 1993 Mario, il papà di Giuseppe, fu condannato per aver eseguito diversi omicidi per conto della mafia e poco tempo dopo decise di collaborare con lo Stato. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti, ma purtroppo portò anche all'inizio di un interminabile incubo per il povero Giuseppe.
4: Cosa Nostra infatti incaricò Giovanni Brusca di rapire Giuseppe come ritorsione nei confronti del padre e il 23 novembre 1993 quattro uomini del clan di Corleonesi, travestiti da poliziotti della DIA, la Direzione Italiana Antimafia, lo adescarono all'uscita del maneggio che era solito frequentare, dicendogli che lo avrebbero portato dal padre, che non vedeva da molto tempo poiché sotto protezione e non più in Sicilia in quel momento. Lo portarono quindi in una villa a Misilmeri, dove era stato allestito il bunker per la prigionia. L'innocente ragazzino venne ucciso dopo 779 giorni di prigionia.
5: Dopo la collaborazione con la giustizia di Santino Di Matteo, Cosa Nostra incaricò Giovanni Brusca di rapire suo figlio, Giuseppe Di Matteo. Il rapimento avvenne il 23 novembre 1993 con quattro uomini del clan dei Corleonesi che adescarono il bambino per poi rapirlo. La reclusione durò 779 giorni. Durante il sequestro, il ragazzo veniva spostato con frequenza in masserie ed edifici disabitati, dal Trapanese al Palermitano fino all'Agrigentino. Nell'estate del 1995, Giuseppe Di Matteo fu portato alla destinazione finale, in un casolare bunker nelle campagne di San Giuseppe Iato. Qui venne rinchiuso in un affossamento sotto il pavimento, al quale era possibile accedere solo azionando un meccanismo elettromeccanico. Rimase prigioniero nel vano sotterraneo per 6 mesi. La reclusione danneggiò la salute sia fisica che mentale del ragazzo e gli vennero tagliati i capelli per la prima volta dal rapimento solo dopo 2 anni di prigionia. I pasti erano pochi e scarsi, mangiò per i primi mesi pizza fredda e pane, ma dopo un certo periodo di tempo i suoi rapitori, per paura di ammazzarlo troppo in fretta, gli concessero un bicchiere di latte la mattina e qualcosa di riscaldato da mangiare ogni 2 o 3 giorni. Non potette più respirare aria fresca, tranne durante i tragitti da un nascondiglio all'altro, in cui il ragazzo veniva legato e bendato. Il suo corpo, non più coinvolto in attività fisica, si era talmente deteriorato che Brusca, uno dei suoi rapitori, quando lo andò a strangolare, affermò che sembrava fatto di burro e che ormai non era più cosciente di quello che gli stava accadendo.
4: La descrizione dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo venne raccontata da 3 dei suoi assassini, divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto: Monticciolo, Chiodo e Brusca. Proprio quest'ultimo, all'udienza del 28 luglio 1998, raccontò:
7: Decidiamo un movimento per preparare l'operazione. Noi avevamo preparato per l'altra occasione 2 mezzi fusti di acido in una casa di proprietà che allora l'avevamo assieme al terreno, poi se l'ha comprato tutto la Rosa. In questo terreno comprato c'era toccava una casa, in questa casa vecchia noi lo usavamo per mettere delle cose, in quel periodo c'erano questi bidoni di acido. Anche lui si organizza per andare a prendere questi bidoni e dice: a casa mia in campagna c'ho quelli per fare, come si chiamano, per accendere, per fare fuoco, per mettere delle grosse pentole sopra, come si chiamano in italiano queste cose? È un bruciatore.
8: Fornello, un bruciatore.
7: Sì. E dice: prende il bruciatore in campagna, prende i bidoni che è in passaggio, che è incontrariato in questa casa, prendiamo il bidone, un fusto, un bidone di lamiera, 200 litri. Lo entriamo dentro la casa per non fare rumore, lo ovattiamo, lo mettiamo degli stracci sotto per non fare rumore, per tagliare lì il coperchio. Io mi metto fuori lì e Chiodo inizia a tagliare questo coperchio. Il Monticciolo diceva che mio fratello aveva detto di ordinargli di far scrivere un'ultima lettera. Allora, prima siamo abbiamo acceso il gruppo, siamo entrati dal bambino, gli abbiamo dato il foglio per dire: scrive al solito, quello che gli vuoi dire, come convincere. Queste sono le parole che si dicevano sempre.
5: Dopo aver commesso questo gesto agghiacciante, i 3 affermarono di essere andati a dormire, cosa che fa molto riflettere su quanto queste persone possano essere definite esseri umani. Il giorno seguente, Chiodo e Brusca svuotarono l'acido in cui era stato sciolto il corpo del piccolo Giuseppe. Notarono che l'unica cosa solida rimasta dentro alle latte di metallo era la corda che avevano usato per strangolare il bambino il giorno precedente. Brusca, scherzando, propose a Chiodo di conservarla come trofeo, dato che era il suo primo omicidio. Successivamente bruciarono il materasso su cui aveva dormito Giuseppe per 779 giorni, i suoi indumenti e qualsiasi cosa potesse ricondurre a lui. Con un'ascia, Vincenzo Chiodo ridusse in 1000 pezzi la rete del letto e gettò tutto in vari cassonetti della spazzatura.
7: Il bambino si prende il foglio, si prende l'occorrente, noi saliamo di sopra e iniziamo con l'operazione. E dopo che gli abbiamo dato la lettera, siamo saliti di nuovo.
8: Ma il bambino l'ha scritta questa lettera, questo messaggio?
7: Sì, un attimo, passo a passo. E ci prepariamo il bidone, lui va a prendere l'acido, il Monticciolo ci ritorna e noi abbiamo quasi ultimato di tagliare il tappo. Si taglia il tappo e ci avviciniamo per andare a fare quello che dobbiamo fare. Mettiamo sull'ascensore il fusto senza fare rumore per non far allarmare il bambino o i bidoni con l'acido, scendiamo tutto a piano terra. Entriamo tutti e 3, prima entra il Chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il Chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il Chiodo tira, viene messo terra e si aspettava l'ultimo minuto, e alla fine ho visto due lacrime, cioè sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel minuto, però non lo so quanti minuti, quanti atti ne sono durati, non, cioè, comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto.
8: Il bambino venne spogliato prima di essere messo nel
7: bidone? Sì, tutti i primi vestiti, poi l'indomani si è provveduto a pulire tutta la stanza, a lavare tutto, cioè lavare tutte le tracce possibili, immaginate.
8: Il bambino fu strangolato con una corda?
7: Sì.
8: E la corda, i vestiti e il resto dell'acido con i resti disciolti, che fine hanno fatto?
7: La corda, i vestiti e il resto, questo è tutto bruciato. L'acido fu sparso nel terreno per farlo e poi l'ho fatto arare.
8: Chi si è materialmente occupato di disperdere queste tracce?
7: Io e Chiodo.
6: L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Il delitto di Matteo fece scaturire in seguito diversi contrasti all'interno di Cosa Nostra, che portarono poi al pentimento dei vari suoi membri.
4: Questa era la storia del piccolo Giovanni Di Matteo, uno dei migliaia di bambini a cui è stata strappata la vita da un'organizzazione mafiosa in maniera inaspettata e brutale. Grazie per averci seguito in questo podcast, che è stato realizzato grazie al lavoro di Gianluca Chiaromonte, Basma Chaiba, Davide Avram, Giovanni Pierfederici e Steve Bevi, della Terza AES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel dicembre 2023.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
1: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
0: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
2: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
3: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto, come funziona?
2: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
2: Sì.
1: Cosa fai a Sarzana?
2: Commessa presso un negozio.
1: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
2: Ottimo, direi.
1: Tanta gente?
2: Sì, tanta gente, tanti incassi.
1: Italiani?
2: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
1: Sei andata al Festival della Mente?
2: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro, mattina, pomeriggio e sera.
1: Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
3: Certo.
1: Cosa sei andata a vedere?
3: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
1: Com'è stato?
3: Molto interessante, merita.
1: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
3: Renderei i pass un po' più, li moltiplicherei, sono troppo pochi.
1: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
1: Ci sei stata quest'anno?
4: Sì.
1: Cosa hai partecipato?
4: Vuoi sapere i nomi?
1: Sì, dai.
4: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero, Paolini, vabbè, c'era parecchio fermento, parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
1: Era ben strutturata la cosa?
4: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti. Quindi sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo. Fare sì in posti magari più grandi o
1: vabbè,
4: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, okay, agli eventi.
1: Conosci il Festival della Mente?
5: No.
1: Di dove sei?
5: Di Sarzana.
1: E non lo conosci?
5: Sì, di nome.
1: Non ci sei mai andato?
5: No.
1: Come mai?
5: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
1: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
6: Naturalmente sì.
1: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
6: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Avevo visto Jorge Valdano.
1: Ok.
6: E basta.
1: E il bookshop dove?
6: Noi abbiamo un punto bookshop in piazza Calandrini, dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
1: Ok.
6: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
1: Ok. E valutazioni a posteriori?
6: Ma 11-12, sì, una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande, non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
1: Cambieresti qualcosa?
6: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Litizzetto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Don Lady.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e Mama Clown.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

and with his crutch, his old age, and his wisdom.

Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ashley Hills. It's for all the drunks.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

disputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare, creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Alex, Gabriel e Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui per parlare di mafia, in particolare del clan dei Cursodi. I Cursodi sono un'organizzazione criminale mafiosa nata a Catania, precisamente nella zona dell'antico corso, dalla quale prenderanno il nome del clan. Questo clan ha operato principalmente nel nord Italia, Torino e Milano, ed è famoso non solo per le criminalità commesse all'infuori della famiglia, ma anche e soprattutto per le lotte avute all'interno del clan. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali, il clan dei Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Garosso, e il clan dei Cursodi milanesi, guidati dai boss Luigi Miano e Antonio Miano. Negli anni 70, a Catania, i maggiori esponenti della criminalità organizzata, che operavano anche a nord Italia, decisero di consorziarsi per contrastare lo strapotere della famiglia di Cosa Nostra, capeggiata da Giuseppe Calderone e Benedetto Santapaola, che insieme al fratello Nino ordinò una serie di omicidi. Furono eliminati alcuni criminali che avevano avuto la colpa di rapinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la protezione di Cosa Nostra catanese. Gli avversari di Santapaola erano Santo Mazzei, Giuseppe Carozzo, Antonio Miano e Luigi Miano. I summit avvenivano nel rione Antico Corso, da qui il loro nome di Cursodi. La cosca aveva cellule criminali anche a Milano e Torino. Come capo del clan fu scelto Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un personaggio non di altissimo spessore criminale, ma capace di dare forma al gruppo criminale.
1: Negli anni 70 e 80 i Cursodi furono protagonisti della cronaca nera di molti quotidiani del nord Italia. Catania, Torino e Milano vennero insanguinate da numerosi omicidi e i gruppi di fuoco dei Cursodi furono chiamati gli Indiani, guidati da Angelo e Paminonda, che nel 1979 si resero responsabili della celebre strage di Via Moncucco a Milano, al ristorante La Strega, in cui finirono uccise 8 persone. Il 10 novembre 1979, all'altezza del casello autostradale di San Gregorio di Catania, un comando dei Cursodi massacrò 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Marrara e Salvatore Bologna, che stavano scortando il detenuto Angelo Pavone, detto Faccia d'Angelo, affiliato al clan Mazzei, rapito e poi fatto trovare ucciso 11 giorni dopo. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi. Venne freddato all'albergo Canova di Milano dagli Indiani di Epaminonda, perché si stava legando troppo al loro acerrimo nemico Santapaola. L'omicidio creò tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il consorzio criminale si sgretolò e nacquero 3 gruppi criminali operanti ancora oggi: i Carcagnosi, capeggiati da Santo Mazzei, i Cursodi catanesi con la leadership di Giuseppe Carozzo e i milanesi con il boss Antonio Miano e il fratello Luigi Miano. Nel 1984 Epaminonda venne catturato grazie alle indicazioni del suo ex gregario Salvatore Parisi, sicario dei Cursodi torinesi divenuto collaboratore di giustizia. E anche a lui iniziò a collaborare con il giudice Francesco Di Maggio. Le rivelazioni di Epaminonda produssero un maxi blitz il 19 febbraio 1985 con più di 179 mandati di cattura, con cui conseguì un maxi processo, il primo celebrato a Milano, che si concluse con pesanti condanne.
2: Nello stesso anno le dichiarazioni di Parisi portarono a 400 mandati di cattura eseguiti tra Sicilia, Piemonte e Lombardia, che indussero molti degli arrestati, tra cui fra i fratelli Roberto e Francesco Miano, capi dell'ala torinese dei Cursodi, soprannominata Clan dei Catanesi, a collaborare con la giustizia. Sulla base delle rivelazioni di questi pentiti, la magistratura torinese istruì un maxi processo con 198 imputati, durato 19 mesi, nel quale molti furono condannati all'ergastolo. La collaborazione con la giustizia di Francesco Miano consentì anche di individuare i responsabili dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, assassinato dall''ndrangheta il 26 giugno 1983. Nel 1991 scoppiò una forte e una violenta faida che vide contrapposti da un lato i Cursodi catanesi, guidati da Giuseppe Carozzo e da Santo Mazzei e appoggiati dal clan dei Laudani, e dall'altro i milanesi, facenti capo a Jimmy Miano, Milano e supportati dal Clan Cappello. La guerra causò oltre 500 omicidi in circa 5 anni. Nel 1992 Mazzei divenne a tutti gli effetti membro di Cosa Nostra, su interessamento di Totò Riina e Leo Luca Bagarella, che gli diedero supporto logistico per assassinare Alfio Trovato, braccio destro di Jimmy Miano a Milano. A ottobre dello stesso anno, su ordine di Riina e Bagarella, Mazzei sistemò nel giardino di Boboli a Firenze un pezzo di artiglieria che non esplose ma che rappresentò per la corte di Assisi di Firenze preludio in tono minore della campagna stragistica del 93. Il 17 ottobre 1993 l'inchiesta del GIGO della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, portò all'arresto di Jimmy Miano ed altri appartenenti alla banda dei Cursotti Milanesi, che avevano la loro base operativa presso l'autoparco di via Oreste Salomone a Milano, dove gestivano imponenti traffici di armi e droga insieme ad esponenti della Stidda di Gela, attraverso anche le corruzioni di appartenenti alle forze dell'ordine. L'inchiesta del GICO causò scalpore perché uno dei pentiti che contribuirono all'indagine, Salvatore Maimone, accusò tre poliziotti e alcuni magistrati del pool di Mani Pulite, Alberto Nobili, Armando Spadaro e Antonio Di Pietro, di aver coperto le attività dell'autoparco in cambio di soldi e regali, accuse che si rivolarono poi infondate.
0: Attraverso l'operazione Zeus, la polizia ha messo fine al clan. L'operazione Zeus, scattata all'alba nel catanese, ha permesso alla polizia di scoprire gli intrecci tra clan e droga per il controllo delle piazze dello spaccio. Sono 24 gli indagati di questa redata, 20 dei quali in carcere, 3 agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso in quanto appartenenti ai clan Cursotti Milanesi e Cappello Buonaccorsi, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, ricettazione, danneggiamento, tutti i reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento, emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite congiuntamente dalla Squadra Mobile e dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, arriva a completamento degli esiti di una complessa ed articolata attività investigativa, adottata tra novembre 2018 e settembre 2019. Le fonti che abbiamo utilizzato sono la pagina Wikipedia Clan dei Cursotti e l'operazione Zeus, gli intrecci svelati tra i clan e la droga, di Blog Sicilia del 29 novembre 2022.
1: Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Alex, Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero e non chiamarmi artista ma cazzaro. È chiaro? Io sono cazzaro alla radice, sono felice nella fece, dovrei piangere ed invece

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: Ciao a tutti, sulle note della canzone degli 883 Nord Sud Ovest Est vi presentiamo dall'Istituto Primo Levi di Roncoscrivia la gara di orienteering organizzata ormai da diversi anni dalla nostra scuola e in particolare dalla professoressa Bricchi che avrete modo di ascoltare durante il corso del nostro servizio. Oggi con noi abbiamo degli inviati speciali, Ruggero, Asia, Teresa e Giovanni, che andranno ad intervistare i ragazzi che prendono parte a questa iniziativa. Ci trasferiamo nel parco, nel bellissimo parco della nostra, del nostro istituto, e da lì vi trasmetteremo le interviste ai nostri ragazzi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Adesso andiamo a conoscere un membro, diciamo, dell'organizzazione. Siamo con Simone Montalto. Ciao Simone.
3: Buongiorno.
2: Ecco, tu Simone fai parte dell'organizzazione da 5 anni.
3: Sì, ormai sono 5 anni che organizziamo l'orienteering qui a Borgo Sede. Sfruttiamo il bosco che abbiamo dietro la scuola e per far passare una giornata di divertimento ma anche di sport ai ragazzi di diverse scuole della valle.
2: Ecco, vuoi spiegarci bene come funziona il gioco, come questa specialità?
3: L'orienteering è molto difficile ma al tempo stesso anche divertente. Le regole sono ben poche, hai una cartina con la quale bisogna orientarsi e diverse lanterne che sono state posizionate da noi organizzatori nel bosco.
2: Ecco, cosa sono queste lanterne?
3: Queste lanterne sono delle
2: postazioni,
3: esatto, dove ognuna delle quali ha un codice che corrisponde alla posizione
2: prestabilita.
3: Esatto.
2: Quindi ogni concorrente, se non sbaglio, deve percorrere questo percorso libero, ma deve passare da queste postazioni e timbrare il proprio cartellino che viene consegnato alla partenza,
3: esatto,
2: all'inizio.
3: E in base all'età e alla scuola i percorsi sono differenti e le lanterne magari si sceglie un percorso più semplice se è delle elementari o delle superiori. E
2: ecco, con che criterio viene decretato il vincitore?
3: Sicuramente colui che fa il minor tempo, ma bisogna stare attenti a non sbagliare a pinzare le corrette lanterne. Infatti spesso ci sono ragazzi che finiscono in breve tempo ma poi sono sbagliate i codici delle lanterne.
2: Bene, vedo che sei di fretta, quindi ti lascio andare tranquillo a finire di organizzare qua. Quindi niente, buona giornata e grazie del tuo tempo a disposizione.
3: Grazie a lei.
2: Ciao.
0: Siamo qui con i ragazzi della scuola elementare di Montoggio e con la maestra Renza, e alla quale chiediamo se è la prima volta che porta i suoi ragazzi alla manifestazione di orienteering.
4: Sarà la dodicesima, la tredicesima.
0: Quindi vuol dire
4: che
0: sia sempre trovata bene.
4: Sì, significa? Assolutamente, c'è una splendida organizzazione, voi siete sempre molto collaborativi, quindi si può fare.
0: E i suoi ragazzi anche si divertono?
4: Sono molto contenti, io sono molto contenta per quelli che proseguono al di là del tempo breve in cui li accompagno io, però è una cosa che rientra nella continuità. Iniziano le elementari e possono andare avanti fino per tutta la
0: anche
4: vita.
0: Anche alle superiori,
4: no? Certo. E poi esiste il gruppo libero, no? Per cui
0: certo.
2: Esatto, poi è sempre una bella cosa comunque camminare, girare sempre all'aria aperta, nei monti.
4: Si muove anche il cervello, no? Con
2: certo.
4: L'orienteering, quindi si muove la parte del corpo.
2: È bene iniziare già da piccoli, ecco.
4: Sì, perché se non sono abituati a muoversi non impareranno certo da più grandi.
1: State ascoltando Voci dal Network.
5: Ciao, sono Asia. Siamo in compagnia di
6: Filippo.
5: Ciao Filippo, quanti anni hai?
6: 11.
5: Da che scuola vieni?
6: Da Montoggio.
5: Bene, quindi frequenti la scuola di Montoggio. Ok, come ti è sembrata la gara?
6: Bella, a parte quando c'erano delle lanterne che non trovavo, sono andato tutto bene.
5: Va bene, ti sei divertito?
6: Sì, mi sono divertito.
5: Però è andata bene, quanto tempo ci hai impiegato?
6: Credo 57 minuti.
5: Bene, bene. Ti sei trovato bene comunque come compagnia oppure
6: sì,
5: come
6: sì,
5: scuola?
6: Sì, ho conosciuto anche altri molti amici e ho fatto amicizie.
5: Bene.
7: Ciao a tutti, sono qui con
8: Silvia De Lucchi.
7: Ciao Silvia, è appena finita la gara, com'è andata?
8: Bene, abbastanza faticosa.
7: Sì, come in quanto tempo hai impiegato?
8: Non lo so.
7: non te lo ricordo. Ti sei divertita? Com'era l'ambiente? La
8: sì, sì, mi sono divertita.
7: Bene, va bene, grazie Silvia, ciao.
9: Eccoci qua al termine della competizione. Sono con un alunno della scuola di Campomarone. Sei?
10: Valentini Federico.
9: Ciao Federico, com'è andata la gara?
10: Bene, abbastanza, era abbastanza difficile, era abbastanza distaccate una dall'altra le lanterne.
9: E la tua prima esperienza qua?
10: No, sono già venuto l'anno scorso.
9: Come ti sei piazzato l'anno scorso, te lo ricordi?
10: Ero arrivato primo nella mia classifica.
9: Ah, adesso complimenti intanto. E tra un po' usciranno adesso i risultati e come pensi di essere andato?
10: Abbastanza, ci ho messo mi sembra circa 16 minuti.
9: Come lo trovi rispetto all'anno scorso?
10: Forse un po' più difficile.
9: Grazie, quindi speriamo per un buon risultato, buona giornata.
10: Arrivederci.
9: Ciao.
10: Ciao.
9: Eccoci qua, finita la gara con
11: Mohamed
9: e
11: Luca.
9: Della scuola media di Isola del Cantone. Voi frequentate la classe?
11: Seconda C.
9: Seconda. Com'è andata la vostra gara oggi?
11: Bene.
8: Abbastanza bene.
9: Questa è la vostra prima esperienza?
11: Sì.
9: Com'è stata la prima impressione?
8: Divertente.
11: Divertente.
9: Fatti cosa?
8: Molto. Qualche volta.
9: Bene. Quindi adesso ragazzi aspettiamo i risultati e vi auguro di avere.
8: Speriamo bene.
9: Dai, speriamo bene. Perfetto. Buona giornata.
8: Grazie.
9: Ciao.
8: Ciao.
1: State ascoltando Voci dal Network.
12: Ciao a tutti, sono Asia. Sono in compagnia di Gaia Pigoni. Ciao Gaia, com'è andata?
13: Bene.
12: Che ti sei classificata?
13: Farei primo, ma non so ancora perché sta arrivando ancora gente, quindi.
12: Ok, e che tempo hai fatto?
13: 29 qualcosa, non ne sono certa.
12: Bene, e ti sei divertita?
13: Sì, anche se l'ho trovata molto difficile la gara, però insomma ho conosciuto gente nel frattempo, quindi.
12: Ma perché difficile?
13: Più che altro alcune lanterne erano messe in posti un po' difficili da trovare, ad esempio mi sono dovuta arrampicare, sorpassare un fiume, guardare il lago.
12: E poi scoprire che c'era benissimo un senso. Esatto, va bene, basilare. E, dite, quanti anni hai?
13: 17 quasi.
12: Sei qui della scuola di Borgo?
13: Sì, faccio terza superiore e nella terza sera.
12: Bene, e niente, buona fortuna per la prossima volta. Non era la prima volta che gareggiavi comunque?
13: No, ho fatto altre tre gare prima di questa.
12: Ok, bene, siamo contenti per te, alla prossima.
13: Grazie.
14: Siamo qua con il professor Baldelli, insegnante di educazione fisica della scuola media di Casella, e la prima cosa che vogliamo sapere da lui è da quanti anni viene a fare questa esperienza al Primoleno.
15: Penso una dozzina, una cosa del genere, già parecchi anni comunque.
9: Quali sono le impressioni, professore, dei suoi ragazzi, dei suoi ragazzini, come accettano questo progetto?
15: Lo fanno molto volentieri, anzi abbiamo più persone che vorrebbero venire rispetto a quelli che effettivamente portiamo, nel senso che facciamo una piccola selezione e qualcuno lo lasciamo a scuola, non a casa.
9: Quindi sono veramente numerosi?
15: Sono numerosi, oggi sono poco meno di 50 e un'altra ventina li abbiamo scartati, diciamo così.
14: Di solito come si sono classificati i suoi ragazzi? Si preparano oppure?
15: Preparazione ce n'è poca, anche perché non conoscono il territorio ovviamente. Però nonostante questo, per esempio 2 anni fa un ragazzino di prima, 3 anni fa, ha vinto la gara, quindi insomma, abbiamo sempre dei buoni piazzamenti. E comunque l'importante è che si divertano. Per
9: sì,
15: me.
9: Quella immagino sia la prima cosa, certo. Stare tutti insieme all'aria aperta.
15: È sempre stata una giornata di gioia, diciamo, di felicità. Sì.
9: Bene, la lasciamo andare, non le vogliamo più prendere altro tempo. Auguriamo buona giornata.
15: Grazie a voi.
9: Grazie. Buona giornata. Sa.
1: State ascoltando Voci dal Network.
9: Ciao ragazzi, allora, qua abbiamo
16: Manuel
9: e
16: Martina.
9: Ciao ragazzi, allora, da dove venite?
16: Da Montoggio.
9: Siete sempre della scuola di Montoggio e avete?
16: 11
9: anni tutti e due. Questa è la vostra prima volta qua?
16: No, la seconda.
9: La competizione scorsa come vi siete classificati?
16: Io terzo.
9: Tu?
16: Seconda.
9: Avete ottimi risultati, anche prima Brian. E niente, siccome oggi è una bella giornata vi auguro di divertirvi. e mi raccomando, vincete.
17: Okay.
9: Ciao.
17: Ciao.
9: Già alle 9:40 del mattino si respira un'atmosfera
14: adrenalinica
9: sia dalla professoressa Rosanna Bricchi che
14: correva già stamattina alle 7:30
9: e anche da parte dei ragazzini sono molto concentrati e preparati per questa competizione,
14: e i professori delle scuole medie elementari sono tutti molto soddisfatti dell'organizzazione.
18: Andate, infatti gli intervistati sono là in giro, guardate, andateli un po' ad intervistare,
9: correremo subito. Comunque le fanno i complimenti per l'organizzazione.
14: Sì, tutti i professori delle scuole, che sono 12 anni che vengono, e che è un'esperienza bellissima.
18: Beh, meno male.
14: Per i ragazzi.
9: Un bel traguardo.
14: Perché si allena il cervello e il fisico.
18: Bene, bene.
9: All'aria aperta, che bisogna educare questi bambini. Con un bel sole, la neve è andata via.
14: Il tempo però. Sì.
18: Perché io guardo tutti gli anni, faccio dei rigi perché il tuo giorno ci assista.
0: Sperando di avervi fatto divertire, di avervi tenuto compagnia, vi salutiamo e raggiungiamo i nostri ragazzi allo stand per la premiazione in rinfresco. Un saluto a tutti da Stefania, Giovanni, Asia, Teresa e Ruggero. A presto.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Tra la la la la la la.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: This is a journey into sound.

0: Uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un'organizzazione criminale definita anche antistato, nata nel XIX secolo in Sicilia come un'organizzazione per il controllo dei territori attraverso metodi illegali. Parte in Sicilia ma finisce per svilupparsi anche in altre regioni italiane, sotto diversi nomi a seconda della zona. In Sicilia ci sta Cosa Nostra, in Campania ci sta la Camorra, in Calabria la 'Ndrangheta e in Puglia Sacra Corona Unita.
5: E di solito quando pensiamo alla mafia pensiamo solitamente al traffico di stupefacenti, non solo in Italia ma anche all'estero. La mafia non è solo questo, spesso troviamo sotto forma di usura, ovvero il prestito di denaro che poi viene richiesto ai negozianti con grandi interessi, oppure sotto forma di estorsioni, quando vengono obbligati attraverso la violenza degli individui o dei gruppi a fare cose che spesso non vorrebbero fare, oppure per esempio la detenzione illegale di armi o nel traffico dei rifiuti illeciti o, come ci spiega Alessio, nel riciclaggio di denaro.
6: Il riciclaggio di denaro consiste praticamente nel riciclare il denaro sporco in pulito. Quindi le organizzazioni mafiose cosa fanno? Una volta che hanno il denaro sporco, che magari prendono da droghe, stupefacenti, armi, lo prendono e lo investono per ripulire il denaro, essere più difficile da rintracciare dallo Stato e dalle forze dell'ordine, e così possono spendere il loro denaro senza prestare sospetti.
7: Io invece volevo parlarti di quanto sia grande Roma. Roma è vasta, 1280 km quadrati con i suoi circa 3 milioni di abitanti. È proprio per questo che è difficile da governare, sia dal punto di vista politico, sia appunto da questo caso dal punto di vista mafioso. Infatti Roma conta più di 10 mafie sparse in tutta la capitale. Io ho preso una frase di Raffaele Cutolo che dice: tutte le strade della criminalità partono da Roma. Raffaele era un mafioso italiano nonché fondatore della nuova camorra organizzata. Infatti la maggior parte delle strade di Roma sono battute dalle 'ndrine calabresi, ovvero delle organizzazioni criminali che si occupano del narcotraffico. Queste 'ndrine sono sparse per tutta la capitale, soprattutto fuori dal grande raccordo anulare. Le mafie romane. Con il termine mafie romane si fa riferimento ad una vasta area di città e di organizzazioni criminali contaminate con quelle tradizionali. La più grande e la più antica è il clan di Casa Monica, che negli anni si è espansa in diversi territori utilizzando il metodo mafioso, ovvero il ricorso della forza intimidatrice, per farsi rispettare. Le aree conquistate da Casa Monica tuttora sono la Romanina, il Quadrato e parte del Tuscolano. Poi c'è un caso a parte, il caso di Ostia, con i suoi 200.000 abitanti in 15.000 km quadrati di territorio, governato dalla famiglia Spada e dai clan Fasciani. Alcuni le chiamano città nella città, ed è qui che accadono in anticipo molteplici vicende che poi accadono nel resto della città. Conduce una vitaccia, non
8: ha un lavoro per mangiare spaccia. E Roma, quindi, come abbiamo detto, è molto vasta da governare e troviamo numerose mafie che regnano all'interno dei quartieri di Roma, per esempio a Prima Valle, Casalotti, Monte Spaccato. Troviamo la famiglia di Sgambati e Gambuscarta, che si tratta più che altro di organizzazioni criminali narcotrafficanti. Una delle realtà più significative è quella di Ponte di Nonna, il quartiere che sorge nella parte est della capitale con l'operazione di Giulio Cesare. La squadra mobile ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi da fuoco, organizzata militarmente.

Torbella Monaca è una zona di Roma, anch'essa molto, molto complessa dal punto di vista mafiosa, perché troviamo numerose organizzazioni criminali che si contendono le varie piazze. E giusto un mese fa c'è stato un blitz a Torbella Monaca in cui è intervenuta la polizia, che ha ripulito un po' le piazze e la zona di Torbella Monaca.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il collezionista di scorregge si chiama Manley e proviene da Exeter. È da 2 anni circa che conserva le sue scorregge in una bottiglia di plastica. L'idea stravagante è venuta all'uomo, padre di 2 bellissime bambine, quando ha deciso di costruire un razzo a propulsione a gas, e per gas ovviamente intende le sue flautolenze. Manley, protagonista di una trasmissione alla BBC, ha dichiarato di avere sempre avuto uno scopo nella vita, e negli ultimi 2 anni il suo scopo è quello di portare a termine questo progetto. La data per il lancio del razzo non è ancora stata fissata. L'unico problema, a detta l'uomo, sarebbe l'enorme fatica nel riuscire a collezionare scorregge. Il metodo che utilizza è molto intelligente, ma poco efficace. Rummy Potremmo aiutare Manley a raggiungere un così nobile risultato e veder così trionfare la scienza, anche se con un certo odorino intorno. Ma è sempre un piacere. Forza con la colletta, dobbiamo comprare almeno 100 scatole di fagioli. E a lui dedichiamo una canzone, che si addica. È l'inventore che usa se stesso per muovere un razzo, e quindi un uomo razzo. Elton John, Rocket Man.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel bronzo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

position, mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.